Then I'm in the bussy tap put on pour de mi day. Na fuka fu me as he make me body conti de. We no di mi doro na hogri con fucha de de. No di mi doro na hogri con fucha de de. Y no mu mermi yasi. No so son toisa.